Yaku fini tanda toka sida mani, paru paru mani. Ita fini, yamat susun, pastai, pagadai dan.